Madame Cecilia Ajua Foriwa. Cecilia Ajua Foriwa. Ne yeno e basso. Ochina.